0: l'acciuta vuoi.
1: Televisió dalla moca.
2: Scrivano qui, ma di un soffolto,
1: Ian Sina Sodon Q Radio, a Magyar Zene Rádiója.

0: true. This town was built by strangers.
1: Különleges világzene Olaszországból.
2: C'è un sogno che torna ogni tanto a riempir le notti. È un sogno di quelli che chiamano ricorrenti. Noi due col naso all'insù, la neve che cadeva giù. Io come ridevo e tu come ridevi felice. Un sogno davvero, un bel sogno, mi sveglio contento. Ti guardo e vorrei raccontarti del sogno l'incanto. Ballavi, ballavi con me e poi sei sparita perché io voglio che il sogno riprenda. Adesso ti sveglio e faccio sognare anche te. E balla con me, stringimi forte al cuore, balla con me. Dai, dai, dai, dai, di, di, da. Balla, balla con me. Anche se dormi in piedi, balla con me.

meglio con te. Ti guardo e vorrei raccontarti del sogno l'incanto. Noi due col naso all'insù.